Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Dina na mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi. Aya. Ma beru gina mo ti mari kumu lo ba mo batu mati. Ma eno beru gino ti mari kumu lo ba mo batu mati. Gini mi nara si ukoli. Ma eno beru gino ti mari kumu lo ba mo batu mati. Gini mi nara si ukoli. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Come? Mary. Ma è un vergino di Mary, come lo va mobba di mattina, gini mi nare si u colin. A chi u colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Come? Aia, nyara nation. Tikera no margona. Aki ukoli tikera no maro en marchi charguli kon worke na town. Badon.

0: Они говорили, они говорили,
1: Dopo che ti alcavori di io ma,
0: ci do poi tira,
1: mira l'armera,
0: va tu con il io,
1: o con il io cavori di io,
0: l'amo gioca l'amo, mio batti un raio mera, poco in maggio, la ricca io te, mi hanno arrivato il mio mucchieri tu la,
1: in maggio ma io, tu hai tu le vuoti in a in a baio io, cati in giù con la cogni fe con guarì, vieni con mi te, patri,
0: con mi te,
1: dopo mi te cavori di io ma,
0: Papa tu li nime, nipa, a te no bangi a ragione, con un numero, ma ti io neng, Uri be nyama nyama.
1: Ata kweti ma kida ba. Limu mi atunturi ma tata kweti ma berba. Dama mi atunturi ma ina tata kweti ma kida ba. Limu mi atunturi.
0: Kuli maliot tata kuli maliot. Tata do wedi loba gor. Tete yuchot. Tete rikor. Kuli tama nye ni upono darli. Bele ro karo tiyo chunya diya. Bili ya ro gaya. Lo ga chow karo kana kana ba.
1: Kupeot anena ba we. Ma we yu mi atama ma.
0: Arrogo pura pa. Kiri ya lo jo di o ka chu nyo ma Lo ka chu a nero Ko pa chu ka ro ka nyo ka nyo ba
1: Oh oh
0: Ta to ko dhele chupo chi wale lo ne Uga pula da ko pi nyo a liya Me di chi wale te di guli Wale te pa giyo Me du mi uvi julu bi lo Wero chu pa yang Ano kong kona nuwa A jura lay Chomo ni nga Pe win kopi kami Kopi mato kami Chomo ni ni
1: Ni winyo ki wale winyo
0: Ki wale bai chang mo ye mwini ba
1: Ni ki wale winyo
0: Ki wale chang ye nyo mwini
1: Ki wale mwa mwini a bai bai
0: Koi mo mwa ke jie
1: Mwa mwini a chiu chiu
0: Koi lo mwi ki di
1: Nenu kuli yore pe
0: Kuli li a mwili a sa toal
1: Din yore pe
0: A din li a pan ya sa potiri Kali loka mwini a chiu na Pe mi u kuli win ba Kari mi u ngeo ki wale Ni lu le bura toal Ki koba ni ngwa atat Loga ta, a tin kin na pa ye, kobo ni ngwa ta ta, long ming, tin kin na pa tam, kobo ni ngwa ta, loga ta, tin kin na, koni nga liyo ta ta, koni nga liyo, a ta to wadi loba goro, te kwe yo chot, te te li yi koro, kuni ta wanyen yo poni.
2: Piyong chun kere wer kwaro.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
3: Hello class.

Radio. E.T. Winyo. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.